pezzini Repubblica, c'è Mavri Cabardina, ti pari stagne na pevi, safti di nepoci. Sai idolato cinema, venine stin Affina, paramonaha me sti gi, che per apti vroci.